0: quello zeta?
1: per la mia ragazzina, lei 21 ottobre. La mia fruta fa un zan, la mia fruta fa un zan e le tendrà di scadu zan. La mia fruta fa un zan, la mia fruta fa un zan e le tendrà di scadu zan.